0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Call me solo li fupa. Everybody come to dance.